0: Adam dica. Rec, come al solito, ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
2: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
2: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar.

0: Dai, dai, dai, che ci siamo! Iniziamo un nuovo appuntamento con la storia del ritmo, ovvero Rhythmic History, fino alle 22, la versione estesa. Questa settimana siete con me. Ciao a tutti, buon giovedì sera, sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi in questo viaggio che ci fa riascoltare i classici della musica dance, ma anche un bel po' di chicche tra gli 80, 90 e primi 2000. Adesso iniziamo dal 1995, ci sono Illa Bush con la bellissima Be My Lover.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Pizza, oh la la la, dal 1997 riassaporiamo l'estate di quell'anno con queste sonorità. Tra pochissimo invece vi riporto nel 1999 con Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
0: Rhythmic History, l'appuntamento che tutte le sere vi tiene compagnia fino alle 22, ma se vi svegliate presto il mattino sappiate che siamo anche in replica tra le 5 e le 6 del mattino, così per svegliarci con il piede giusto per partire alla grande, la grande carica di tutti gli amici che aspettano solo la dance, la musica che poi ci ha cresciuto, che ci ha fatto emozionare, che ci sblocca un sacco di ricordi. Se volete scriverci 393 800 3000. Adesso dal 1999 Kim Lucas, un bel remix degli FL 65.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ormai rientra nei grandi classici Dragostea di Fedi e Duci del 2003. Tra pochissimi mesi ci andiamo nel 94 con Never Alone.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Un bel giovedì sera in compagnia del Rhythmic History e questa settimana siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Buona fine d'agosto a questo punto, ma buon nuovo weekend che sta per iniziare. È lì alle porte, non so se avete già dei programmi, se sapete già cosa fare. Nel caso, dai, scriveteci 393 800 3000. Che si fa tra sabato, domenica, ma anche questa sera? Perché no? Anzi, se vi state preparando, adesso vi do la grande carica, perché dal 1994 tornano i Two Brothers on the Fourth Floor con la bellissima Never Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su

0: diretta dal 1996 nel Ripley History di questo giovedì sera. Ancora ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, qua fino alle 22. Tra pochissimo, dal 95, c'è anche Missing.
1: Ritmic History.
0: Stanno per arrivare le ultime di questa sera, allora le ascoltiamo fino alle 22 senza pause, senza interruzioni. Subito andiamo nel 95, Everything But The Girl, c'è Missing, il remix è quello di Todd Terry.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Chiudiamo così Rhythmic History di questo giovedì sera con questa chicca dal 1997, si chiama Two Fans dalla Francia. Io sono Roby Mistretta, Rhythmic History che torna puntuale in versione estesa domani sera sempre dalle 21. Se state ascoltando la diretta, adesso per voi c'è Fabio Marelli con il Soul Set. Se state ascoltando la replica, i QBS con Fabri Sironi. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quella lì sì che vi dà la giusta carica. La ritroverete questa sera ovviamente a partire dalle 21 con tutta un'ora dedicata alla dance storica. Ma intanto una delle nostre novità già pronta per voi. Sono le 6 e un minuto. Ma buongiorno allora cari amici
1: lavoratori.
0: Perché c'è chi non si è ancora fermato, c'è chi non è ancora andato in ferie e che magari ci andrà nelle prossime settimane. Mentre tutti al lavoro torneranno, voi invece vi godrete la vostra giusta pausa, meritata pausa. Allora, già pronto uno dei nostri dischi novità? Non prima di avervi ricordato il nostro 393 800 3000. Anche oggi, se volete, ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Mentre c'è il nuovo di Topic, si chiama Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità.
3: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: La nuova canzone di Topic, che tra l'altro era anche la nostra novità delle 6, è così che abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento con i Quasi Belli Svegli, detti anche per brevità QBS.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori ci siete, allora buon venerdì, in ciel puntiamo lo sguardo e da ponente cerchiamo Venere, lucente e bella stella, che ad ognuno illuminerà la via della prosperità. C'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che come sempre inaugura la sezione messaggi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a Jimmy, il tulipano, che ovviamente coinvolge con il suo messaggio tutti gli autotrasportatori. Buongiorno. Ci sono messaggi? Pronto?
2: Buongiorno, Capitan Sironi, Alex da Brugherio.
0: Ciao Alex.
2: Sono le 5:15.
0: Sì.
2: Passeggiatina col cane.

0: dopo al lavoro direzione Sago. Oggi si prospetta una bella giornatina piena di temporali.
1: Vero, tanti fulmini,
0: E comunque, lavoratori.
1: Ah, ci siamo!
2: Lavoratori!
1: Messaggi arrivati nel bel mezzo del nostro Rhythmic History Extended Version, ma vediamo chi c'è ancora. Pronto?
3: Buongiorno, ecco, capitano! Sì. Andrea da Milano, sempre presente, non si molla mai! Stamattina quando sono andato al lavoro, poi sembravano che mi facevano le foto.
1: Vero?
3: Un fulmine dietro l'altro, è stato bello, una bella situazione da vedere. Zero acqua, naturalmente. Comunque, venerdì, che si dice?
1: Che si dice?
3: Che saluto il Lord, dai.
1: Ciao,
3: un
1: Lord.
3: Grande amico. Salutami il Lord.
1: Ciao, Lord.
3: E lavoratori.
2: Lavoratori.
1: Poi, altro messaggio, pronto?
4: Buongiorno, Cubiette. Buongiorno, Fabrizio. Ciso Pinerolo.
1: Eccolo.
4: Nonostante una pigellina mattutina, 22 gradi stamattina. E che dire, come primo della stagione, dai che venerdì!
1: Ecco, ecco.
4: Dai che andiamo, lavoratori!
1: Ci siamo, ci siamo! Bello questo lungo lavoratori,
2: lavoratori.
1: Forse c'è posto per un altro messaggio, sentiamo!
5: Allo! Salute! Salute a te, Fabrizio!
1: Buongiorno, buongiorno!
5: Lavoratore a tutto Cucuzzaro!
1: Sì!
5: Là, là! Larga ragazza, andiamo, dai! La lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Eccolo qua il nostro Tomeo che non manca mai. Allora, le 6 e 7, siete su Disco Radio. C'è il nostro appuntamento con i QBS quasi belli svegli, ma soprattutto c'è la nostra musica dal 2013. Arrivano Pitbull e Kesha.

0: Si chiamano Trinacria, Alexandra Stan, c'era anche We Are Free su Disco Radio alle 6.13. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora, tutto pronto? Siamo ufficialmente organizzati per cominciare l'appuntamento di oggi, che è già partito in realtà da circa un quarto d'ora.
1: Dai, Fabri, che ora, dai.
0: Ma no, lo so, in effetti stavo appunto dicendo che siamo già partiti da un quarto d'ora circa. Chi c'è? Pronto?
2: Capitano, buongiorno, 28 agosto 2026. Sì? Oggi il mio nipotino Elia compie un anno.
0: Ma che bello!
2: Gentilmente facciamo una bellissima canzoncina.
0: Ma certo!
2: Come sai fare solo tu.
0: Ma certo!
2: Giù dalle brande, ragazzi. Un saluto a Nadia e Luca.
0: Nonno Daniele. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Elia, tanti auguri a te. E poi buongiorno a chi ci mostra la foto dell'orologio, 4:33, già sveglio a quell'ora, Ivan da Bergamo, passeggiatina col cane, e niente, poi probabilmente si lavora, oppure vacanze, non lo sappiamo. Ciao lavoratori, buongiorno QBS, finalmente questa sera vedrò Omar, non vedo l'ora, il suo spettacolo che sarà nella città di Palazzolo sull'Olio Brescia. Buon weekend a tutti, Anna Rosa, che appunto ci ha ricordato questo appuntamento che avremo modo poi di ricordare anche nel corso della giornata. Pronto?
3: Chi è? Buongiorno, chi è? Buongiorno,
0: buongiorno,
3: buongiorno. Oggi è venerdì,
0: sì.
3: 28 agosto, bella lì, ore 5:41. Ci sono 21 gradi, ha lampeggiato per mezz'ora.
0: Vero?
3: Ha fatto un acquazzone per 7 minuti.
0: È finita.
3: Adesso
0: lì
3: sono uscite le stelle, un quarto di luna. E
0: bello.
3: Quindi auguro a tutti un buon weekend e lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille. Tony, poi ci sono messaggi da sentire ancora? Vediamo un po'. Pronto, pronto, pronto.
4: Ciao Fabri, meno male che venerdì, giù dalle brande. Un saluto a tutti i calamari d'Italia.
0: Ma grazie, grazie per questa cosa dei calamari che ci piace un sacco. Poi buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno Fabri, buon martedì. Vorrei, se fosse possibile, sentire la mia canzone. Ma sai che l'abbiamo già sentita, sale addosso. E è vero, oggi sarebbe venerdì, per cui appuntamento con le vostre canzoni, che in realtà abbiamo rimandato alla prossima settimana, in modo da rimpolpare un po' la squadra dei QBS, in qualche caso ancora in vacanza. Tra l'altro c'è chi ci scrive: se Peminga, quando sei in vacanza ma sei QBS inside e ti tocca andare a correre per sentire il capitano e la crew, confuso orario, 6:44 l'orario dell'orologio da polso, e poi qualche giorno ancora di vacanza e poi si torna a lavorare. Lavoratori,
1: lavoratori.
0: Grazie Stis. Allora, tra poco uno dei nostri ottantistori in arrivo dal 1986.
5: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 645, TAEG 745, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Sempre con queste parole.
0: Ma cosa?
15: Ma basta, lavoratori. Ma lavoriamo di più, parliamo di meno. Ciao.
1: Lavoratori?
0: Io lo aggiungerei comunque un lavoratori. E a proposito, basta parole, arriva la musica 1986 per Off.

0: Il disco di Felicia si chiama My System, è bellissimo tra l'altro, lo sentiamo ormai da settimane e non stanca mai. Era il periodo dell'Eurovision Song Contest, che appunto tra le tante canzoni proposte aveva anche questa. Tra le cose da fare certamente invece ci sono da sentire i vostri messaggi, tipo: pronto? Chi è?
1: Ciao Fabio, buon caffè, gente, ciao dalla Giusi.
0: Eccola.
1: Qui tra Ponca la Vesa Sparone, piovigina. Ciao.
0: E beh, oggi è giornata un po' variabile in effetti, dal punto di vista delle previsioni. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco D'Alescaldina.
0: Ciao Franci.
2: Anche venerdì, ultima giornata e poi un bel weekend relax.
0: Dai.
2: Comunque volevo salutare Nicolas. Ciao Nico, ci vediamo stasera per un bel aperitivo.
0: Sì.
2: Buona giornata a tutti. Lavoratori.
0: E beh, ci si organizza con un po' d'anticipo. D'altra parte il weekend sta arrivando. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS dal Zara Bourbonnais.
0: Ciao Zà.
3: Oggi direzione, come ogni venerdì, di come Domodossola.
0: Sì.
3: Stamattina svegliato alle 4 da un meraviglioso temporale. Mm-hmm. Che bel clima questo, che è finalmente arrivata la bella stagione.
0: Sì.
3: Che dire, buona giornata, lavoratori.
0: Grazie al nostro Zai. Poi chi c'è ancora? Pronto?
4: Buongiorno di Sparaglio, Anna Maria da Milano.
0: Sì.
4: Ovviamente ho sonno, sonnissimo.
0: Si sente.
4: Ma mando un bacio alle mie tre bimbe e a tutti voi. Ciao.
0: Le tre bimbe, che se non ricordo male dal messaggio di ieri, iniziano tutte con la G. È vero? È vero, poi ci confermerai. E poi saluti a Graziano da Nizza Monferrato, e qui si vede l'eclissi tra una nuvola e l'altra. Lavoratori, della luna evidentemente, che è un po' nascosta dalle nuvole. A proposito di musica, se siete su Disco Radio sarete anche pronti a sentire The Bow, che abbiamo già preparato. La canzone invece si intitola Magnetic.

0: si chiama Cenere, su Disco Radio dal Festival di Sanremo di qualche anno fa, era il 2023. No, si commentava fuori onda, ci ricorderemo dei Festival di Sanremo a direzione Amadeus, perché sono state tante le canzoni meravigliose come questa, per esempio, uscite fuori da quella gestione. Chissà,
1: ha saputo dare varietà.
0: È vero,
1: c'era,
0: è vero,
1: un po' per tutti.
0: È vero, è vero. Chissà se i prossimi.
1: Non lo so, ci sarà
0: Di Martino.
1: Stefano. Esatto, Di Martino, e vedremo che cosa farà. Pare si chiacchiera anche di una Dua Lipa sul palco.
0: Ah sì?
1: Come co-conduttrice.
0: Beh, ragazzi,
1: trattative in corso.
0: Bomba, eh?
1: Eh sì.
0: Bomba Dua. Dua bomba, meglio. Allora, vediamo se ci sono un po' dei vostri messaggi al 393-800-3000.
2: Buona
0: pronto?
2: Giornata, giù dalle brande, lavoratori.
0: Lavoratori.
2: Buona
0: giornata.
3: Lavoratori.
0: Un po' interrotto sul finale, ma ci stava comunque. Grazie, grazie mille. Buongiorno lavoratori, finalmente venerdì, ultima dialisi della settimana. Grazie per la compagnia, Matteo da Novara, che ci ascolta sempre a quest'ora del mattino. Grazie Matteo, un abbraccio, pronto?
4: Zio Fabri,
0: siamo qui.
4: Ma io da Nerviano vedo nuvoloni giganti su Milano.
0: Sì?
4: Aiuto! Lavoratori! Dai che è arrivato venerdì! Dai che è arrivato venerdì! Però domenica si lavora, meno male che c'è lo zio Fabri che ci vuole il meglio dei belle scegli e tiene allegra la giornata. Quindi una buona giornata da Lello, lavoratori!
0: Ma tra l'altro il Lello, che l'ha già detto, ci dà l'occasione per ricordare ulteriormente che sabato e domenica, nella prima parte del From Disco to Disco del weekend, c'è anche il meglio di Belli Svegli. In pillole vi facciamo risentire quel che è accaduto di più carino, divertente, tra virgolette, durante la settimana. Dottor Gaias, che ne dice?
1: No, no, sono già tutto orecchi.
0: Guarda che veramente sei una bruttissima persona proprio, ma brutta brutta.
1: No, no, scherzo però,
0: Allora, c'è l'appuntamento con le ultime notizie. Il primo di questa mattina arriva Link con la nostra redazione.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eccoli qua gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Temporali forti, raffiche di vento, l'allerta arancione su Milano e sulla Lombardia per la giornata di oggi con parchi e piscine chiusi. Accoltellò Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como a Milano, no ai domiciliari per Alessandro Occhiani, per i giudici non ha dimostrato un sincero pentimento. 85 dipendenti della Avara farmaceutica di Liscate nel Milanese sono stati evacuati ieri dopo aver accusato malori alle vie respiratorie e 3 di essi sono stati ricoverati in codice verde. Una vittima del lavoro nell'Astigiano, un uomo di 50 anni che ieri ha perso la vita cadendo dentro un tino per la fermentazione del mosto. A Carmagnola, 77esima edizione di Re Peperone, 10 giorni di assaggi e spettacoli dal teatro alla musica e si inizia oggi. Ieri sorteggi di Champions League con gli avversari di Inter, Como, Roma e Napoli. Oggi tocca l'Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus. Con il gol di Scamacca in Ungheria l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League. E dall'estero sale a 469 il bilancio delle vittime dell'inondazione nel Nepal, 3 italiani ancora dispersi. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano, dai che ci siamo. Siamo arrivati a venerdì.
0: Vero.
6: Anche se c'è una giornata oggiosa. A scaldarci ci pensa sì. Sempre solo Disco Radio con la grande musica.
0: Ma grazie.
6: Dai capitano, dai su che andemos. Dove? E anche di corsa.
0: Dove?
6: Se piove.
0: Dove?
6: Ci tocca andare a lavorare. Lavoratori. Un saluto Andrea da Milano.
0: Grazie Andrea, grazie mille. Allora vi diamo la giusta carica, ci proviamo almeno con il nostro prossimo From Disco to Disco. Ne suoniamo 4 senza interruzioni, si parte con Sexy.

0: Ma che bellezza. Il disco di Anima si chiama Beautiful e poi No Controllers, la canzone di Calvin Harris e Jazzy che si chiama Satisfy, Sexy di French Affair, le quattro che abbiamo sentito nel nostro From Disco to Disco. Mentre al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi, anzi ce ne sono diversi da sentire, partirei da questo. Pronto, pronto.
1: Buongiorno Disco Radio, sono Simone da Milano.
0: Ciao Simone.
1: È venerdì, siamo agli sboccioli.
0: Arriva il weekend.
1: E poi da lunedì si parte con una nuova avventura.
0: Ah sì?
1: Sempre stessa azienda, si cambia posto di lavoro.
0: Uh-huh.
1: E vediamo, vediamo come va.
0: Ma bene. Stimoli. Ma certo.
1: Approfitto da un bacio alle mie tre bimbe.
0: Sì.
1: Buona giornata. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Simone. Beh, in bocca al lupo per la tua nuova posizione allora. E poi, buongiorno, io sveglia dalle 5 perché la mia cagnolina ha paura dei temporali. Sintonizzata subito su Disco Radio, si è tranquillizzata. Dai che venerdì ed è il mio ultimo giorno di lavoro, poi si parte una settimana da dove vi ascolterò da Finale Ligure. Comunque un abbraccio dalla Vale, dalla provincia di Milano. Grazie alla Vale, grazie mille, buone vacanze allora Vale. Poi caffè ragazzi, caffè per tutti, sì.
3: QBS.
0: Sì.
3: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare,
0: non ti preoccupare.
3: Il weekend. Stasera festa a tema musica anni 80 in quel di Desio,
0: sì.
3: E stasera ci si diverte. Lavoratori!
0: Ma siamo qui!
2: Lavoratori!
0: E allora è giusto il momento di sentire anche il nostro almanacchiere, non prima però di avervi anticipato alcuni numeri rispetto a questa giornata. Per esempio, siamo arrivati al 240esimo giorno dell'anno, la 35esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 6.32, per cui è già, lo dico alto, insomma, però visibile quantomeno in alcune zone dove non è così nuvoloso, tramonterà alle 19.51, luna piena ed illuminata al 99,9%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, ovviamente, arriva il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Venerdì 28 agosto 2026,
0: sì?
4: Sant'Agostino,
0: sì.
4: E ricordate, come diceva mio amico Cesare Pavese,
0: certo.
4: L'unica gioia al mondo è cominciare. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che chiude la settimana con le sue perle di saggezza e che ritroveremo il prossimo lunedì.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Lavoratori, buongiorno.
3: Ma buongiorno.
2: Dai che venerdì.
3: Dai che venerdì.
2: Iniziamo questi venerdì.
3: Cosa?
2: Buongiorno a tutti, capitano di QBS.
3: Buongiorno.
2: Roby San Secondo di Pinerolo.
3: Ciao Roby.
2: Stamattina piove. Vediamo qua cosa si combina. Si riesce a fare qualcosa.
3: Ma sì, dai.
2: Lavoratori.
3: Ci si porta a casa la giornata nonostante il tempo.
4: Lavoratori.
3: Anzi, magari rinfresca un pochetto, che non sarebbe male. Ieri afa veramente da tagliare proprio col coltello, cioè pesantissima nel corso del pomeriggio. E poi, vabbè, stamattina decisamente più fresco. Il disco di Whirlpool Production, già pronto dal 96, c'è From Disco.

Abbiamo uomo Sincare Kaisa con I Can't Wait. Tra i caffè che avete assaggiato nel mondo c'è anche il Luaca Coffee, prodotto appunto a Bali, che sono questi animaletti, questi piccoli mammiferi che mangiano queste bacche e poi vengono espulse e vengono utilizzate per il caffè. Dietro a questo c'è un traffico di sofferenza animale incredibile, animali prelevati al loro habitat, messi in gabbie anguste, costretti a una vita di prigionia terrifica per queste bacche che costano una follia. Quindi siamo nel 2026, informiamoci. È bello assaggiare cose buone dal mondo, è bello sperimentare, sono io la prima a farlo, però magari facciamolo senza che non ci sia un prezzo per altri esseri viventi. 11 e un minuto. Eccoci qua, ben ritrovati, venerdì 28 agosto su Disco Radio con me Olga. Parliamo di caffè particolari assaggiati nel mondo, caffè che vi piace replicare a casa, caffè che avete assaggiato, che avete comprato, che vi hanno regalato, oltre al nostro meraviglioso caffè espresso, perché quando si viaggia spesso, visto che in tutto il mondo il caffè viene preparato in milioni di modi diversi, anche in Italia ci sono tante tradizioni, è bello condividere questa cosa. Io quest'anno, come vi dicevo, ho scoperto il caffè salentino, l'ho scoperto qui a Milano, e a casa me lo preparo, caffè, cubetti di ghiaccio e appunto questo succo di latte di mandorla. La novità di Dio di Easy Bisu si chiama Careful.

Via Easy Bisou, quelli di Careful, novità scelta per iniziare questa nuova ora su Disco Radio nel venerdì in cui tra poco avremo anche lo spazio riservato a voi uomini straordinari, alle vostre imprese maschili. Allora, tra i caffè che ci piace bere durante la giornata, durante la vita, il caffè americano è stato importato con grande affetto e tanti si fanno sti beveroni di caffè alla fine allungato. Ci sta. Ritmi History tra poco. Torna la Britney Spears, Toxic. Baby, can't

Jasmine the Dark di Ave alle 11:11. Ben ritrovati come sempre. Christian mi ha riportato nel magico mondo della torrefazione. Una volta si usava andare a prendere il caffè macinato, no? Nelle varie torrefazioni. E Christian dice: guarda, noi beviamo sempre, anche preparandolo freddo in estate, il caffè della torrefazione Mariani. Abbiamo la fortuna a Cesano Madero di avere ancora una torrefazione. Bello, bello, bello. Sono le belle tradizioni che speriamo resistere.

0: 22.
1: Hotel prenotato, biglietti presi.
2: Manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
7: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
13: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e

0: Piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Disco Radio.
12: Benvenuti su Disco Radio in questo venerdì ritmichissimo, e sappiamo è il momento nel quale ritornano, rivivono le grandi hit con le quali siamo cresciute. Dal 1996, Lemon Tree. Rhythmic.

pausa con Magnetica, torno su Disco Radio, un trio norvegese. Che musica fanno? Musica house, un sound definito Scandi House, c'è un po' di disco, c'è un po' di funk, c'è un po' di elettronica. Sicuramente avrete sentito anche il pianoforte.

forte, no? Che in vari punti della hit torna e che piace tanto. Forti loro, sono veramente in gamba. Il primo di novembre saranno a Milano al Circolo Magnolia, quindi se volete sentirli, vederli live, questa è l'occasione. Poi sono carini, ma la live fanno delle cose carini, hanno la band, hanno DJ set, hanno le voci dal vivo, cioè una cosa bella, bella ricca, insomma, non c'è... C'è dell'arte vera, insomma, sul palco. E qui c'è musica per accompagnarvi sempre, anche in questo venerdì mattina. In Medusa torna questa Don't Wanna Go Home.

0: Madonna con Setteria qui su Disco Radio. 68 anni non sentirli, lei continua a sperimentare con moda, con stile, con energia e con grinta. Fabri?
1: Dice che si devono accarezzare i gatti per vivere a lungo, no? Dare da mangiare i gatti, rompere i piatti, ballare.
0: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E sa una più del diavolo quella Madonna lì.
1: Sì.
0: Ma anche tu però,
2: Sì. In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: È tornato, per noi l'avete sentito, anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabri.
1: Grazie Olga, buona giornata. La violenta grandinata che ha colpito il bresciano con danni alle colture e alle auto. I chicchi hanno raggiunto diametri fino a 7-8 centimetri, grandine anche a Monza questa mattina all'alba e nell'alto milanese. Truffa sul decreto flussi a Mantova tramite azienda agricola e fantasma e false attività.

0: Prestazioni facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, 3 arresti. A Torino è stato arrestato un 18enne egiziano e ritenuto responsabile di una rapina di collane con strappo e di un furto pluriaggravato su un'auto colpita con un tombino. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine, migliorando così anche la sicurezza dei rider. L'azienda punta a revocare il controllo giudiziario. Calcio, sorteggi di Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus, seconda giornata per la Serie A di calcio, oggi l'anticipo Milan-Venezia. Donald Trump si è autoproclamato il miglior presidente della storia degli Stati Uniti. Nella classifica pubblicata sui social precede Washington e Lincoln. Ci risentiamo intorno alle 15.30.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In questo venerdì 4 hit le più ritmate senza interruzioni, Fedez, Achille Lauro, Oretta Berti, partiamo con 1000. Disco.

Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco, appena ascoltato quattro hit le più ritmate senza interruzioni, anche Peggy Gou ed Aerostar, quelli di Woman, alle 11.48, ma oggi è venerdì.

0: E come ogni venerdì che si rispetti, abbiamo lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. C'è una storia incredibile, il protagonista è perfetto per questo spazio, ma ha appena lasciato il suo corpo dopo una lunga vita molto particolare. Marcos Rodriguez Pantoja, spagnolo, magari il suo nome non vi dice molto, ma la sua storia sono convinta che l'avete già sentita, perché Marcos visse più di 12 anni tra i lupi da piccolo. Praticamente la mamma morì che lui era appena nato, il padre scelse di cederlo a un anziano capraio che viveva tra le montagne spagnole. Il pastore gli insegnò ad accendere il fuoco, a vivere nel bosco, mi muore anche il pastore, e lui a pochissimi anni rimane completamente solo, isolato, fino a quando non incontra un gruppo di lupi, una comunità di lupi. Viene accolto dalla lupa Capobranco come uno dei suoi cuccioli, che proprio lui racconta come dormiva vicino a lei al caldo, di come beveva anche il suo latte. Per 10 anni Marcos vive così, nelle grotte, imparando anche il linguaggio degli animali, e emetteva questi ululati perfetti, si faceva capire, insomma, una cosa incredibile. Viene trovato dalla guardia civile a 19 anni, viene forzato a inserirsi nella civiltà, un percorso doloroso e senza nessun tipo di serenità. Viene messo a fare il muratore, a fare un sacco di lavori comunque complicatissimi per lui, che non sapeva neanche usare le posate e camminare diritto. Ci ha provato a tornare nei boschi, ma lì gli animali poi non lo riconoscevano più, perché oramai il suo odore era andato compromesso. Negli ultimi anni della sua vita l'uomo si è dedicato agli incontri con gli studenti per insegnare rispetto sugli animali. Quindi Marcos Rodriguez Pantoja, che si è spento all'età di 80 anni con una storia veramente incredibile, e con questo ricordo meraviglioso di una natura amorevole che l'ha sempre protetto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Toyota, i Patagarri, Mitro, Epa, Foxton, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Buon venerdì su Disco Radio, quindi affascinantissimo questo personaggio. Un abbraccio virtuale a Marcos Rodriguez Pantoja, vissuto 12 anni di vita con

disco radio, Axwell, grande Axwell e Bond, questo è Whatever Turns You On. Buon venerdì, buona pausa pranzo, è sempre un piacere accompagnarvi. Il nostro appuntamento, io sono Olga, la mia voce è tutti i giorni della settimana, dalle 10 alle 13, sempre qui. Sei fatta una certa, mezzogiorno e un minuto. Ah, quanto adoro la pausa pranzo, momento meraviglioso della giornata. È arrivata la pausa pranzo anche per i miei ascoltatori. Le nostre hit più ritmate della città come sempre ci accompagnano, la mia voce c'è, vari appuntamenti all'interno di quest'ora torneranno come Rhythmic History, come forse anche un momento gioco. Adesso la novità, Camrad ci regala

è questa Love Sober di Kendra. Da ogni ora inizia proprio con un disco nuovo. Questa vi piace? Sì, chiaro, bello. Kendra ha sempre una bella, un bel piglio energico e allegro. Quindi spediti verso il weekend. Questo è, ragazzi, 28 agosto. Agosto oramai è arrivato. Ciao, arrivederci. Ultimo weekend nel quale rimanere un po' attaccati a quest'aura estiva in con Sunny's Up.

0: Francesco Radio con Momento de Sun ad accompagnarci, Google, Himmel Angel e anche Ultranate, ben ritrovati come sempre. A questo punto dell'ora, tutte le ore su Disco Radio, torna l'appuntamento dedicato alla dance storica. Ci piace anche ricordare quali film sono usciti nello stesso anno, l'anno del film Tre metri sopra il cielo, ve lo ricordate? Era l'anno del Rhythmic History, era il 2004.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu. Mua.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme.

queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104.

0: Stato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Disco Radio.
9: Buona pausa pranzo su Disco Radio, c'è Rhythmic History. Questo sappiamo cosa significa, che la danza storica sta tornando. Ne ascoltiamo una che ritorna dal 2004, c'è Junior Jack.
8: Rhythmic History.

vitale in questa new version per Funky Bahia, che ritorna su Disco Radio a mezzogiorno e 22 minuti. Come state? Come è andata la mattinata? Il weekend si avvicina. A me il venerdì è un giorno che piace a prescindere, per me piace ogni giorno della settimana, forse io non faccio testo. Diciamo che però effettivamente, come diceva qualcuno, che l'attesa del piacere è se stessa al piacere, ed essendo così il weekend vicino, il venerdì ha una sua atmosfera un po' più leggera per tanti ascoltatori. Poi ragazzi, in agosto agli sgoccioli ci sentiamo forse ancora un po' autorizzati ad avere un clima vacanziero, anche se poi le vacanze le abbiamo fatte anche in questa giornata? Secondo me sì.

si chiama Free Your Mind. Tutti i suoni di Prospect, l'Oniric, erano su Disco Radio. Anche voi alle 5 vi ha svegliato questa gran... Io ho la finestra accanto al letto aperta, sembravano dei colpi di fucile. C'era sta grandinata pazzesca sulla zona di Legnano. Ho pensato, madò, spero che la mia macchina sia integra questa mattina. Ero spaventata all'idea di trovarla a pezzi. In realtà no, tutto sotto controllo. Spero anche da voi. Bring it back.

0: Cacca, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Arrivano 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni. La prima è Juvel, abbiamo scelto Ocean House.

0: un mito, ma il cielo è sempre più blu. Su Disco Radio con me, Olga, From Disco to Disco, appena ascoltato in versione Molella Remix. Allora, non si usa più così tanto suonare il campanello. Cioè, una volta eravamo sempre attaccati a sti campanelli. Lasciamo stare gli scherzi un po' stupidotti che a volte facevamo. Ma chiedevi all'amico di scendere per giocare con te in giardino, arrivavi a prendere l'amico o la fidanzatina sotto casa, suonavi il campanello e dicevi: scusi, può scendere che sono qui sotto, sono Olga. Perché oggi con il telefono tante cose sono cambiate, è vero, no? Sì, suoni il campanello se vai a cena a casa di qualcuno, o se torni a casa tua e devi entrare perché c'è qualcuno, è più comodo. Comunque è successo ancora, cioè è successo che in questa casa suonasse il campanello, vada ad aprire la proprietaria e dice: scusi, Jasper può scendere a giocare? Lei dice: guarda, un po' stupita, non so, glielo chiedo, vediamo se voglia di uscire. Il video viene pubblicato nei social, si vede questa mamma che gira per casa e trova Jasper, un bel micione rosso, sul divano che dorme. Praticamente Jasper è questo micio rosso che è molto richiesto dai bambini del vicinato. È un micio come tutti i mici, quindi alcuni mici sono in realtà più socievoli di altri, però che quando è fuori in giardino va dai bambini, si fa un coccolare, si fa un po' coinvolgere, insomma, nei loro piccoli giochi. Quindi la mamma torna dalla bambina e dice: guarda, adesso è sul divano, però lascerò la porta sul retro aperta così che Jasper possa uscire più tardi. Il video viene messo nei social, sapete che piacciono molto gli animali, mi piacciono molto in realtà le cose molto simpatiche come questa. E poi lei si vede che chiude la porta e si mette un po' a ridere, come dire: ma questa roba che mi vengono a chiedere se Jasper può scendere a giocare. Comunque Jasper, il micio di quartiere, è diventato famoso per i bambini che bussano, suonano la porta di casa sua per chiedere: scusi Jasper, può uscire a giocare in giardino? Ci è sembrata una cosa semplice ma simpatica da condividere con voi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo.

Abbiamo Watch Out for Tears con Major Lazer su Disco Radio. Major Lazer non è facilissimo da pronunciare, è Diplo che ha creato questo bellissimo progetto musicale. Martin Garrix e The Sheeran, abbiamo anche Repeat It.

0: alla grande con Superstar.
1: L'hai scelta Superstar. Morbida.
0: Però sapevo che volevamo parlare del prossimo disco Radio Party, che è qui, è imminente e vicino. DJ Antoine è uno che fa ballare. Quindi ricordiamo che domani...
1: Eh sì, ci siamo, siamo pronti. Saremo a Casteggio per la Notte Bianca in provincia di Pavia, per cui vi aspettiamo tutti quanti in piazza Cavour, perché ci sarà una super festa. Il paese in festa, quindi ci saranno negozi aperti, street food, aree giochi bimbi, tutto quello che potete volere da una festa lì lo trovate. E poi ovviamente
0: zanzare,
1: ci siamo noi,
0: che nel pavese sono praticamente scomparse, sono tutte a casa mia.
1: Ma cosa stai dicendo? Olga, guarda, ti racconto questa cosa. Siamo andati più di una volta nel pavese quest'estate. Io credo di aver avuto più superficie punta dalle zanzare che tutto
0: allora,
1: il resto.
0: Io ho un giardino che ha una densità popolosa di zanzare superiore a quella che c'è a Milano con gli abitanti, e sono sparite da quando sta piovendo, quindi da due settimane non ho più zanzare. Quindi immagino che anche nel pavese le zanzare si siano
1: poste.
0: Secondo me sì. Non temete le zanzare, ragazzi.
1: Ma come mai tu hai tutte queste zanzare?
0: Non
1: io un'idea
0: so.
1: Ce l'ho.
0: Perché?
1: Perché tu non gli fai niente alle zanzare, quindi andiamo da Olga che stiamo bene.
0: Ho atteggiamenti violenti con le zanzare. Sono gli unici animali che effettivamente un po' mi patiscono.
1: Ciao Olga, ciao.
0: Mi lasci in ottima compagnia.

se preferite l'una e 5 minuti è lo Smile Self, The Bozza su Disco Radio. Così apriamo le nostre tre ore insieme in fondo, direi, finalmente a questa settimana che è stata lunghissima sia per quelli che sono rientrati al lavoro e quindi hanno ricominciato una settimana lavorativa, adesso arriva il weekend, quindi un assaggino ancora di vacanze e di estate, ma lunga anche per quelli che hanno aspettato le ferie, le vacanze, perché sono tantissimi gli amici che partiranno proprio questo weekend. Vi accompagniamo con la nostra musica, abbiamo scelto la prossima, c'è Adele.

0: 14 minuti, suona la musica di Disco Radio accompagnandovi in quello che state facendo. Cos'è? 393 800 3000. Tra poco un disco dance storico dal 1996.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9 Cesano Boscone per pochi giorni.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
11: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
10: E sarebbero?
11: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
10: Esclusivamente ad agosto?
11: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
11: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigol!
13: A Milano dal 1906.

0: centrobrianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104.

0: Prato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo anche in questo inizio di pomeriggio insieme. Torniamo indietro nel tempo ogni ora, l'extended version tutte le sere dalle 21:96. Adesso Black.

comunque anche Fate. Vogliamo curiosare un po' nella vostra vita, o meglio tra i vostri hobby, perché si sa, no, adesso rientrati dalle ferie, ricomincia settembre, ci si può dedicare nel tempo libero a qualcosa che ci piace particolarmente. Allora vogliamo ricercare tra i nostri ascoltatori se ce n'è qualcuno che ha qualche hobby bizzarro, collezionismo magari particolare. 393 800 3000 il nostro numero per i vostri messaggi, whatsappini, messaggi o ancora meglio note audio, così almeno sentiamo la vostra voce, perché come sempre siete voi i protagonisti su Disco Radio. Nico Santos adesso, All Time High. Lei.

0: la sua voce alle 13.33. Siamo alla ricerca di qualche ascoltatore con un hobby particolare, magari un collezionista. Qual è il vostro hobby? 393 800 3000. Senti lui, davvero interessante.
1: Ciao, sono Carlo da Ivrea.
0: Ciao.
1: Io colleziono minerali,
0: okay.
1: O meglio microminerali. Questo vuol dire che si va alla ricerca di minerali in zone sia vecchie miniere, vecchie cave,
0: okay.
1: Cave in dismesse, cave ancora in funzione.
0: Sì.
1: Si cercano minerali presenti nelle rocce di quel luogo, poi si guarda tutto al microscopio, se c'è qualcosa di anomalo per la località o ancora di non conosciuto,
0: okay.
1: Lo si manda in analisi e, con la speranza che potrebbe essere un minerale nuovo per la località o addirittura un minerale nuovo in assoluto nel mondo.
0: Che
1: e quindi
0: bello.
1: È un hobby molto interessante, scientifico, che ha solide basi, che comunque noi ci troviamo con diversi amici a fare questo tipo di ricerche.
0: Bello.
1: E ci dà grande soddisfazione. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, anche a te, ciao, un abbraccione. Questo è un hobby molto particolare. Vogliamo sapere se avete qualche hobby particolare, qualche passione, magari siete dei collezionisti. 393 800 3000, tra poco ne parliamo insieme.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco. Ripartiamo.

0: Era In Your Eyes a chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Alesso, War Republic, Prezioso e Marvin ci hanno riportato nel 99 con Tell Me Why. La testa gira, estate 26, questa Fred Palma, Anita e Mischilla. What Do You Mean? Abbiamo aperto con Justin Bieber. Le vostre passioni, i vostri hobby particolari, li stiamo ricercando tra i nostri ascoltatori. Vi piace collezionare qualcosa di particolare o avete un hobby nello specifico particolare?
1: Guardare One Piece e le carte dei Pokémon.
0: Ah,
1: tutto
0: okay.
1: Quello che c'è inerente.
0: Bello, bello.
2: Ciao a tutti, io sono Mauro da Milano.
0: Ciao, Mauro.
2: E dopo che vi ascolto mi piace anche la vostra musica tantissimo.
0: Bene.
2: Mi mette tanta compagnia. Comunque il mio hobby è fare il fotografo, è diventato un hobby, adesso diciamo è quasi una professione.
0: Bravo.
2: Mi occupo di moda e arte fotografica.
0: Bravo, bravo. Allora, perché stiamo ricercando qualche hobby particolare? Perché sono andata un po' a spulciare nella vita delle persone famose per scoprire che tipi di hobby e che cosa fanno durante il tempo libero. Allora, ho scoperto ad esempio che Johnny Depp ha un hobby davvero speciale. Lui colleziona bambole di Barbie e Ken, ma non si tratta di bambole qualsiasi, perché gli piacciono le edizioni speciali, tipo la bambola di Beyoncé oppure quella di Marilyn Monroe. L'ereditiera Paris Hilton invece caccia le rane, ma le libera, ha rivelato questa passione in un'intervista, non si capisce il perché, però ha questo, insomma, questo hobby. L'ex campione del mondo di box

0: Mike Tyson ha un debole per i piccioni. Il 58enne alleva piccioni e partecipa alle gare con i suoi volatili, e già da bambino aveva un piccione di nome Julius. La cantante Katy Perry, ad esempio, colleziona, questa è strana, capelli umani. In passato ha portato in borsa anche ciocche di Miley Cyrus e Taylor Swift. C'è poi la star Angelina Jolie, che ha un debole per i pugnali e coltelli rari, e ha accumulato una vasta collezione. Anche Leonardo DiCaprio è un collezionista, possiede figurine, soprattutto quelle di Star Trek. La modella Kate Moss partecipa a gare di nuoto sincronizzato. C'è poi Selena Gomez, a cui piacciono tutte le cose che sono un po' spettrali. Ama ad esempio visitare luoghi sperduti o andare a caccia di fantasmi in castelli infestati. Ed Sheeran, grandissimo amante dei Lego e di tutto ciò che lo riguarda. C'è poi Taylor Swift, che ama i gatti in modo incondizionato più di ogni altra cosa, ma adora anche il Natale, quindi costruisce lei stessa le palline per adornare l'albero di Natale. Justin Bieber ama risolvere i cubi di Rubik e riesce a farlo in poco più di un minuto. C'è poi Brad Pitt, che ha un debole per i gerbilli, che sono degli animali molto carini, andateveli a vedere se non li conoscete. Insieme ai suoi figli ha costruito un recinto superlativo per i suoi topolini, con altalena, un bel giardino e tanto spazio. Costo 55.000 euro. Beh, neanche tanto, direi, per una villetta per i topolini. Comunque, vi chiedevamo al 393 800 3000 se avete un hobby in particolare o siete collezionisti. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8. We'll be right back.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Praticamente 5 minuti alle 2 del pomeriggio, benvenuti su Disco Radio, buon venerdì, chiudiamo insieme questa settimana e anche quest'ora, dritti alla novità con

0: Animal su Disco Radio, bella canzone di Cazzi. E abbiamo niente, abbiamo aperto un file molto dolce questa sera con Fabio Marelli. Gli ho regalato due caramelline, da lì si sta aprendo veramente un mondo. Al 3938103000 chi prova ad indovinare quale gli ho regalato? Sentiamo, vai.
1: Sono le Rossana e infatti da lì ha preso il nome mia sorella. Buonissime, cremosissime.
0: Penso che sia una ragazza dolcissima tua sorella.
2: Nicola, era quella lì, era quella lì. Ciao.
0: Non era quella lì, ma basta. No, aspetta, era Vinicio lui.
3: Le caramelle Zaini, quelle della menta polare, quelle che dava sempre la nonna. Andavano le nonne.
0: Ragazzi, niente di tutto questo, però possiamo fare i complimenti alle nonne perché le ricordiamo soprattutto, no soprattutto, però una bella, un bel ricordo legato alle nonne sono le caramelle, ma viva le nonne e le caramelle.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrò.

0: This is Rap and Drop.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Eba, Foxton, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
2: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra

0: tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Disco Radio. Nessuno ha indovinato la caramella che ho regalato a Fabio Marelli. Allora tra pochissimo ve la svelo. Anche perché prima state attenti e preparate il vostro cellulare aperto, perché ho due biglietti da regalarvi tra pochissimo.

0: pazzesco. Avete preparato il vostro WhatsApp aperto con il nostro numero 3938103000. Amici, perché giochiamo proprio adesso. Lo facciamo subito, dai.
1: Disco Radio ti regala gli

accaparrarseli, ma sono ancora tanti gli amici che vogliono due biglietti per Car Cox Invites, il concerto evento di Car Cox Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre al Cos del Carro Ponte arriva Car Cox Invites, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte, e due biglietti potrebbero essere i vostri, ve li regaliamo noi. Averli è facile, almeno provarci è facilissimo. Un bel messaggino al 393 800 3000, entro 5 minuti con scritto Carl Cox e la vostra mail. Ai più fortunati regalo due biglietti per questo evento veramente pazzesco e unico nel suo genere. Ripeto, 393 800 3000, entro 5 minuti un messaggio con scritto Carl Cox e la tua mail. Siete pronti?

0: Qua c'è tanta curiosità e anche sulle caramelle che regalava la nonna di Rihanna a Rihanna, perché sicuramente abbiamo scoperto che tutte le nonne regalavano le caramelle ai nipoti e nipotini, sai, soprattutto quando andavi al mercato. Anch'io questa sera ne ho regalato una a Fabio Morelli, che gli ha sbloccato un sacco di ricordi. Tra pochissimo, ci avete provato in tante ad indovinarla, vi svelo qual è. Ma allora facciamo una cosa: qual è la caramella che ti ricorda la tua nonna? 3938103000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arrivano le news, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona serata a tutti. Il maltempo in Lombardia in primo piano, c'è stata una tromba d'aria a Cremona questo pomeriggio, crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, centinaia le vetrate in frantumi e le macchine danneggiate. Questa mattina grandine su Parabiago, Canegrate e anche all'Imbiate, nel pomeriggio colpito il Pavese. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. Chiuse le indagini sul furto alla banca di Casale Monferrato del 2023, 12 gli indagati per il colpo da 15 milioni. Per raggiungere il cavò della banca, la banda scavò un tunnel nella rete fognaria da un locale vicino. Calcio, Serie A, seconda giornata, si parte questa sera con Milan-Venezia. A proposito di Milan, pare ufficiale ormai il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Tra le altre gare del weekend, domani Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Juventus-Parma, domenica Napoli-Como, Cagliari-Inter, si chiude lunedì sera con Atalanta-Bologna. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Qual è la caramella che ti ricorda tua nonna, quella che trovavi sempre a casa sua? Dai, raccontacela al 3938103000.

0: Inaspettatamente con Fabio Marelli abbiamo aperto un file pazzesco che ci sta accompagnando dall'inizio dell'ora. Tutto è nato perché gli ho regalato una caramella e lui ha fatto sentire il rumore, ha detto sentite questa, e Fabio ha aggiunto mi ricorda la mia nonna, e tanti di voi hanno provato ad indovinare che caramella ho regalato a Fabio Marelli. E finalmente è arrivato il momento di svelarla, anche perché tantissimi al 393 800 3000, ma ve lo dico già, nessuno ha indovinato, ci avete detto tipo
1: allora. Vai, dunque, provaci. Secondo me gli ha regalato le rotelle, perché Fabio Marelli mangia le rotelle, io lo so.
0: Ma quella in questione gli ricorda la nonna, avevamo detto.
2: Aspetta, forse vai. Ci sono. Prova. Le Alpe Libe,
0: no.
2: Quelle?
0: No, neanche quelle.
3: Allora, gli hai regalato una bonella.
0: Ah, ma le gelé alla frutta per i bambini, fantastica. Quella che si è avvicinata un po' di più è Emanuela, che dice le caramelle al miele e latte. Ecco, sono di quella marca, ma in particolar modo gli ho regalato quelle al caffè di quella marca. Lui ne va matto, gli ho regalato qualcuno. Dai, una per il sabato, una per la domenica. Allora abbiamo aperto anche un altro file, dato che in tanti avete detto poi ah, ma sai che la Rossana mi ricorda la nonna, mi ricordano le nonne. Allora mi state raccontando al 393 800 3000 la caramella che ti ricorda la tua nonna. Tantissimi a scrivere, tra pochi i vostri messaggi, ma dobbiamo aiutare Massimo, perché dice ciao a tutti, la mia nonna aveva sempre le caramelle all'eucalipto che erano confezionate con una carta blu a pua gialli, ma non mi ricordo la marca. Lo aiutiamo, qualcuno si ricorda? Ricorda queste caramelle all'eucalipto confezionate con carta blu a pua gialli?
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la chianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su Mami Camerette.

0: Canerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Canerette, qui vivo, qui cresco.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Tra le altre caramelle che vi ricordo.

0: che provo ad imitare Shaggy non ce l'ho mai fatta, ma nemmeno lontanamente. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta e attenzione, forse abbiamo trovato la soluzione alla caramella, diciamo così, stiamo aiutando Massimo da Canelli che dice la mia nonna mi dava sempre una caramella all'eucalipto, ma non ricordo qual era.
1: Ciao Disco Radio, le caramelle che dice il ragazzo, quelle acqua, sono della marca Lavagetti, ecco. Ricordano tantissimo la mia infanzia, sono stra buone e si trovano ancora nei supermercati. Un bacio, ciao
0: Massimo, prova a cercare, Massimo vai su internet, guarda se è quella la carta, se te la ricorda, e forse ti abbiamo aiutato, facciamo anche del bene su Disco Radio, eh. Attenzione, sentiamo poi chi c'è, un altro amico, un'amica, sì.
2: Ciao Roby, sono Carol da Torino.
0: Ciao Carol.
2: Le caramelle che mi ricordano mia nonna,
0: sì, quelle sono
2: quelle al tè alla pesca, che era l'unica che mi comprava della famiglia, era l'unica persona che mi comprava queste caramelle, che addirittura non so nemmeno se esistono ancora.
0: Bello, ciao. Bello, bello, poi vedi, la caramella è un piccolo vizio e ci ricorda con tanto amore la nonna.

0: Massimo dice: bravi, grazie, erano proprio quelle le caramelle che mi comprava la mia nonna. Siamo contenti di aver non solo sbloccato un ricordo, ma anche aiutato un amico.
1: Ciao, ciao. Sono Pamela da Cantù. Ciao, ma Pamela. Adesso sto partendo da Giussano. Okay. Potete salutare la mia collega benvenuta che è nella macchina dietro la mia e so che anche lei ascolta la nostra radio. Ciao.
0: Bello, bello, bello. Allora ciao, benvenuta, benvenuta su Disco Radio. Sono le 8:02 adesso.

0: di tantissime emozioni questa sera, grazie ai vostri messaggi.
1: Ciao Roby, sono Elena e sono qui con la mia amica Valeria.
0: Ciao,
1: allora, la mia amica Vale mi suggerisce le pastiglie Valda, che avevano effettivamente un sapore particolare e anche quelle fanno tanto infanzia e tanto gioia. Ciao a tutti.
0: Tanto anche casa della nonna, mi state raccontando questo, tra pochissimo i vostri messaggi, adesso Kamrad.

0: Uber, molto molto bella per accompagnarci in questo venerdì sera che è appena iniziato e fino alle 22 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, dalle 21 il classico appuntamento con il Rhythmic History, la storia del ritmo, ma chiudiamo l'argomento caramelle che vi ricordano la nonna, quella, un momento
1: ciao,
0: fantastico.
1: Sono Anna,
0: ciao
1: la Anna. Rossana, la caramella. Vedi? Tutta rossa, Rossana, buonissima.
0: Ma tantissimi l'avete
1: detto. Mi ricordo
0: detto,
1: ancora, anche se io oggi sono nonna, ma mi ricordo le caramelle di mia nonna. Ciao, buona serata.
0: Ma adesso che sei nonna, tu le regali ai tuoi nipoti, perché sarebbe bello.
2: Ciao ragazzi, Marco da Casorezzo.
0: Ciao,
2: quando andavo da mia nonna, nel vasetto trovavo le Rossana.
0: Tu,
2: ragazzi, che bontà.
0: Tutti.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora amici della Rossana, abbiamo capito che le vostre caramelle ricordano le nonne e allora subito dovete fare una statua alle nonne, perché vi hanno resi immortali nei ricordi e soprattutto dei bei ricordi dell'infanzia.

0: caramelle che ci ricordano la nonna, c'è ancora chi dice Ziguli, ma tantissimi avete detto Rossana, ma attenzione!
1: E poi tutti con ste Rossana, Rossana, buonissime, ma non erano buone, erano terribili! E nella mia famiglia il goloso era nonno,
0: quindi?
1: Per cui le caramelle mi ricordano nonno invece che nonna.
0: Vedi,
1: lui
0: vedi.
1: Aveva invece quelle alla frutta, tutti i frutti, che erano durissime fuori, e poi dovevi tipo succhiarle per 20 minuti per avere quello sciroppo dolcissimo.
0: Sai
1: dentro.
0: Che non le ricordo queste.
1: Anche i nonni, non solo le nonne, una statua anche ai nonni. Ciao, Marta da Calolzio Corte.
0: Marta, certo, un abbraccio, una statua, i nonni in generale, non solo per le caramelle, ma per le tante emozioni che ci hanno regalato. E a proposito di emozioni e ricordi, tra pochissimo Rhythmic History, torniamo nel 99.

0: alle 22.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Hotel.com.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 5.

0: 50 anni.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: Disco Radio.
11: Adesso è tempo di altri ricordi, quelli musicali del Rhythmic History. Torniamo nel 1999, anno pazzesco anche per la musica, soprattutto per questa.

0: tenere le nostre vene nonostante il clima delle ultime ore. Però abbiamo crovoli da saudage, di stare bene, amici. Ricordate questa frase?
1: I have a dream.
0: Vabbè, indimenticabile. Tra pochissimo ne parliamo, ma facciamo un tuffo nei sogni. Qual è il tuo sogno, ma non che avevi da bambino, che hai adesso, in questo istante della tua vita? Qual è il tuo sogno? Dai, 393 800 3000.

0: Damian Force su Disco Radio. I Feel Love, c'è tanto amore, soprattutto questa sera nell'aria, lo sentite? Ma ci sono anche tanti sogni. Questi al 393 800 3000, mi state raccontando il sogno che avete in questo istante della vostra vita.
1: Ciao mi stretta, Antonio da Gagliate. Guarda, io il primo passo l'ho raggiunto, adesso ti dico qual è.
0: Vai,
1: è la pensione. Sono in pensione da dicembre 2025.
0: Ormai
1: il secondo passo sarebbe fare, non dico tanto
0: cosa?
1: Un 6, ma un 5 da superare l'8, uno basta, e poi non gioco più per tutta la vita, mi bastano quelli, e logicamente la salute.
0: Beh,
1: ciao mi stretta,
0: ciao Alto, grazie. Quindi abbiamo capito, un sogno lui l'ha già raggiunto, ti dico, ma col 5 non credo che si vinca neanche tantissimo, non è quella vincita che ti cambia la vita. Ma qual è il tuo sogno in questo preciso istante della tua vita? 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arrivano le news, tutti gli aggiornamenti. Per noi adesso c'è Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona serata a tutti. Partiamo dal maltempo in Lombardia. Questo pomeriggio c'è stata una tromba d'aria a Cremona, crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, centinaia le vetrate in frantumi e le macchine danneggiate. Questa mattina violente grandinate su Parabiago, Cannegrate e Limbiate. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. Chiuse le indagini sul furto alla banca di Casale Monferrato del 2023, 12 gli indagati per il colpo da 15 milioni di euro. Per raggiungere il cavò della banca, la banda scavò un tunnel nella rete fognaria da un locale vicino. Calcio Serie A, seconda giornata, si parte già questa sera con Milan-Venezia. A proposito di Milan, pare ormai ufficiale il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni di euro bonus compresi. Tra le altre gare del weekend, domani Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Juventus-Parma, domenica Napoli-Como e Cagliari-Inter, si chiude lunedì con Atalanta-Bologna. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Sapendo il fine settimana l'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia. Sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni. È una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata

soleggiata, con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebbi Meteo.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E a proposito di sogni,
2: I have a dream.
1: Tra pochissimo parliamo proprio di questo discorso di Martin Luther King.

Vi ricordo che dalle 21 abbiamo il nostro classico appuntamento con la storia del ritmo e Rhythmic History. Siete con me anche questa sera. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Si parla di sogni, stiamo parlando di sogni. Mi state raccontando il vostro della vita in questo momento. Thomas dice vivere ai Caraibi. Ma è anche il mio questo. E se lo realizziamo, Thomas, se non ti dispiace, ci andiamo insieme. Tanto è grande, io mi metto da una parte, bello comodo, tranquillo. Ma si parla di sogni perché cosa succede? Il 28 agosto del 1963 è stata pronunciata quella frase iconica restata nella nostra memoria, che diciamo racchiude nel nostro pensiero un grande discorso di Martin Luther King, proprio quel 28 agosto del 1963.

0: termine di una marcia di protesta per i diritti civili, pronunciò quel celebre discorso che ancora tutti noi ricordiamo, un discorso che ha lasciato certamente il segno nella storia non solo dell'America ma comunque di tutti noi. Lui sperava e sognava con quel discorso di porre fine al razzismo, di ottenere pieni diritti civili e sociali per gli afroamericani, ma anche uguaglianza totale, la non violenza, la fratellanza, l'unione, tutte cose che poi nel corso degli anni, diciamo, non si sono proprio verificate, forse in una minima parte, ma comunque delle cose sono cambiate, ma tante ancora sono comunque da rivedere, ecco, mettiamola così. Insomma, quel celebre discorso I have a dream, ve lo ricordate?
1: I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Mua.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
7: Il sogno di Daniele da Torino è riuscire a finire entro l'anno prossimo e a fare il Cammino di Santiago. Dani, ma tutto o solo uno dei tre pezzi? Dai, intanto c'è anche Anima con Beautiful.
8: You make me feel alive again.

0: su Disco Radio. Io sono Roby Mistretta. Vi ricordo che anche domani e domenica ci sentiamo qua su Disco Radio con il From Disco to Disco Weekend, puntuali dalle 14. Ma adesso siete pronti? Dai, che arriva un bel po' di dance. Dai, che ci siamo. It's Friday, è venerdì sera, inizia un nuovo appuntato, un nuovo appuntamento con la storia del ritmo e la versione estesa del Rhythmic History da qua fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Weekend che inizia proprio in questo istante, direi precisi. Quindi che si fa stasera? Avete già dei bei programmi, dai 393 800 3000. Il nostro programma è musica dance. Adesso dal 96 c'è Regina.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.